0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Somos la 89.7 de tu dial. Y juntos vivimos el sonido de FM7 en Antofagasta.